Con niños cada rato, me cuore per la mia famiglia. Angola, Angola, hoy, por ser, a niños cada rato, me cuore per la mia famiglia.